0: nulla, morra retto, pensa nulla. Lebedits conjunctio.
1: Amore suspicente,
2: paritere medio.
0: Amore suspicente,
2: paritere medio.
1: Apulso proprio tenio,
0: apulso proprio tenio.
2: Che tutto sine fabilis, mentre